andiamo forte contro l'aria, creando vortici di vento, lasciarsi dietro tutto e questa umidità. Il treno corre e se ne va.